sono saprei che bisogna rovinarsi un po' di esercizio. Non è un secondo che è lui. Ma tanto per dare. Poi ti dà un po' di lavoro, ma tanto per dare un po' di lavoro. Ma tanto per dare un po' di lavoro.

0: fatto con me. Sai che tipo possiamo? Smendi! Smendi! Smendi la tua rotina! Smendi, smendi!
1: Kopi itu pun dengan bukan kau cerokan semut jadi yang dikatakan bos bukan.

Sai perché ho tutti i tuoni per me che ho voluto che la fino per me in grossi sono un becchetto smettato ma sai che? Perché lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo trovo tutti, lo tr